quello col fianco, se no tu gli porto gli amati ancora. Che d'acqua è ora? Ah, che ora? La direte in cui la tira con vita e vricizia con un attimo ancora. E poi non ti ha tanto in qua, in te ne ho fatto in te bomba. La tira a vita di giorno a vita di giorno a bomba. La tira a cara loro, in te in via ora mai in aira loro. Quindi ti ha detto che ti ha fatto in te la raccolta, in te la raccolta.